parte l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: einfach grand plaisir de saludar a tous les spectateurs et spectateurs de Radio Gwen, de saludar en romans. Ed è un onore di essere parte di questa radio.
1: Radio Gwen, traveling without moving.

stamina qua giù e va, non ci vuole di mo, sono giù, prendi da, prendi da, e va, buon cacciore, buon cielo. Now listen here, man.

0: Leggo pa' là, metti solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego pa' là, metti solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là.